Quella no, quella huia caremo charme marato Mozambique, insomma, ha calaura coteca e a calaura che hofonia che suami he, quelle nene, ove che la insomma hai candeto, huiorera, ni un tonero cala, pinata mu camana, pinata mu povonia, vano, ovonia cavale, uccella che ora quelle che hofonia, iorera uri, ove che la insomma ha, ora che le vele nene che hofonia, niu, muove che lia cavale, insomma ha canamulia, huita da I cacaja, ora mi cana giù la opane, we cana giù la ura, lua va, vanova, e hisian, un pelisian, mena. Hi chata ke kakacha homona ka vekala kan swama hamana wira hokupale la uvonya hokupale la wetu ile pankaliawe vano nyuva ngkupalele ke swama ha woyo kama na melo tinyo ka wantu wania ila inetania I dunia kampa achuwe la himya ya baba le wira I dunia iri yoru kureria metelo aya ke ntuania ile lo hovonyerani hovikala ni swama ha kan hochi ukupale swama ha we kanotuna melo ni rotono mwandrike ke nyuva unkosera yola unvo nyrayola poti hikala kahura pinyenyu va nanso poduro kala ka lokwenyu ngalo kala otene uronko sera yolola o uronko sera lokwawe yolola thura kukumana cho minatuni ura ala aloko aya hala ni hovano hi holika na vetu hiyo mano yorera uri oswami hana ulevelana ni uverana mfento Terezara za chochelo minuto 20 na 6 unaweke na nani ukatumsabika kinzora ji 28 minuto na podo ho ihali tu ile lia

ma insomma, a quella scuola basica, io mi cagnella, io provincia, io ne sai, come sarò, a chi un giuaro. Non ti metti in rocca, pa con cuburi. E mi vuoi che ne accorto, a guardi vuoi che